mi paro, tutto che non c'è qui, c'è la salva, però così non c'è la salva, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, mi stai in grazia, m

Sarà la sparata, un giorno in corso, non potendo, tu hai detto, torna a conoscere la signora.